0: Italia.
1: Verso il mio orto, felice e contento.
0: Ahí va.
1: Nel mattino
0: ah, no.
1: di oggi,
0: ah, digo,
1: la presa che sento.
0: Es que tengo ganas de que lo escuchéis.